nel sozane aslanio ho bonde vele le le le le le le le de vigole Oi lo miro shenye me donne nel sozane aslanio ho bonde vele le le le le le le de vigole Oi lo miro vese miro te gioro de ne conchette Was not her for that me and Rosar of the Java Kakari and Robot of Guton. Oh, the Bill of Guton above this is your regular and a caution.